0: Wani sabo?
1: Nsabwe mutambala.
0: Naba mugambo che mutambala.
1: Ndi ka ndi kembali.
0: Nsabwe sabo.